0: Simba mkono sigaini.
1: Mirabu imi. Ngoli na nene brada.
2: Simba, uli nizibwa. Katitewe panko kufuganya Simba. Uchakutu kwa mutima.